0: ha comprato con la vista Romeo Victor Whistling.
1: Sì, allora come numero 2 Romeo Victor Whistling, ma è la pista.
0: Ha seguito Romeo Victor Whistling come numero 2, pista libre, gracias.

0: 1 801 volevo il prima 553.
1: Prima 553, se senso il verso, diciamo, vorrei qui sulla ritorno 801.
0: 35703, chiamare 19 3, approssimazione, un buon giorno.

Muoviamo. Muoviamolo. Muoviamo uno alla pista in Charlie 1, cruce la pista 11 derecha hacia Charlie 2.